0: Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata la giornata mondiale del rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite nella ricorrenza del 75esimo anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati, nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia. Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza.
1: Esorto
0: inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza. I would like to greet the members of the Catholic Pentecostal International Dialogue. The Church believes as she prays, and reflecting together on the principle lex orandi, lex credendi is particularly relevant nowadays. Saluto con affetto tutti voi, fedeli di Roma, pellegrini venuti da diversi paesi.
1: And I welcome all of you pilgrims from Rome and from different parts of the world.
0: Dirigindomi aos peregrinos que vieram do Brasil.
1: And addressing the pilgrims that have come from Brazil.
0: Asseguro as minhas orações pelos jovens que morreram alguns dias num acidente rodoviário no estado de Ceará.
1: In a car crash.
0: Saluto i ragazzi della cresima di due parrocchie di Ozieri in Sardegna.
1: And I greet the young people of Sardinia. And to all of you, I wish a very happy Sunday. And that brings an end to this live broadcast of Pope Leo's Angelus Address this Sunday, the 21st of June. Thank you to all of you for joining us. Thank you to our partner stations, EWTN Television, Catholic Faith Network in America, Salt and Light Television, Shalom World Television, Atmadarshan Television, Catholic Television, Luminous Radio India, Radio Maria England, and Radio Maria Papua New Guinea. And thank you to all of you for joining us through our American Sign Language broadcast made possible thanks to our friends at Deaf Catholic Youth Initiative for the Americas. Until next time, Laudator Jesus Christus. Praise be Jesus Christ.

0: The Baldacchino is the centerpiece of the Basilica. It rises above the tomb of St. Peter and the papal altar. It really is one of the most sacred places in all of Christendom.
1: The Baldacchino is absolutely dynamic. The swirling, spiraling columns going up are massive, and it's all about movement to show God's majesty and his glory.
2: Mai nessuno aveva usato qualcosa del genere.
3: Interessa bronzo, l'oro, il legno, legno dipinto, legno dorato, diversi tipi di doratura.
2: 63 tonnellate, una dimensione simile a un palazzo di 10 piani.
4: The most important project of the time.
5: Legati al fondamento della nostra fede.

0: fanno pensare a quel soffio dello spirito come in un sacrario.
1: It's very important to see the baldacchino as an expression of what's going on in the church during this time. The Protestant Reformation reacted to tremendous abuses in the church's life, which many Catholics talked about and wanted to reform. But they reacted in a way that broke with Catholic tradition. They rejected bishops and the Pope as successor of the apostles and Peter. Many people think about what happened after the Reformation in the Catholic Church as the Counter-Reformation. But it's really important to understand that the church was not just reacting to Protestantism. The church was renewing itself in the 16th century. So the columns have to express that. The baldacchino has to express that. Same movement, but even more dynamic and massive to show God's majesty and his glory. And of course, the majesty of Christ's body, the church.
2: The baldacchino brings together two realities. The reality that God comes to dwell with us, to be with us, and the reality that we are called to raise our hearts and our minds to him in prayer and in gratitude.
1: St. Peter was the chief of the apostles. Peter's confession, Peter's faith, inspired by the Holy Spirit, that is really the rock upon which the church is built. From the earliest days of the church, there are reports of Peter's martyrdom. So the church's tradition is that Peter was crucified upside down in that arena and then buried in a cemetery right there on the slope of Vatican Hill. So the church, from a very early time in the catacombs, began to celebrate the Eucharist on the feast day of a martyr over the tomb of a martyr. And once we moved out of the catacombs, relics of martyrs were put in altars. The main altar of St. Peter's is built directly over Peter's tomb. But it was only in 1930s that the tomb of St. Peter was discovered, about 32 feet under the present floor of St. Peter's.
3: Sulla tomba di Pietro, negli anni, è cominciato un flusso di pellegrini che sono stati costruiti piano piano un altare sull'altro per dare sempre più importanza a questo posto.
4: Quindi percorriamo tutta la grande navata della Basilica di San Pietro, la percorriamo con il fine di accostarci alla tomba di San Pietro, di incontrare San Pietro.
3: Hanno organizzato diverse squadre di restauratori di altissimo livello che lavorano costantemente dalla mattina alla sera al restauro del baldacchino.
0: Some days we are 15, 17 people working all together on the baldacchino.
4: È quella che in gergo si dice un'opera polimaterica, no? Di tante materie, e quindi presuppone professionalità diverse.
5: We have to remove these sticky materials and preserve as much we can the original patina.
0: Rendere di nuovo visibile il più possibile la bellezza di questa opera nei suoi colori, anche nei suoi materiali evidenziati nel loro originario stato.
6: There are probably more than 100 bees on the monuments.
7: Tutte queste api dipinte minuziosamente, i divertimenti che ci sono stati. Sulla nostra colonna, all'altezza del capitello, c'è un grillo.
2: It was an extraordinary experience to climb the scaffolding and be on top of the baldacchino and to be with the artisans and to see the great care that they bring to their work of restoring this magnificent work of art.
8: It's a wonderful, wonderful project, one of the many that the Knights of Columbus are supporting.
0: Cavalieri di Colombo sono ormai da tanti anni dei partner nella conservazione e anche nella promozione, nella valorizzazione della Basilica.
4: Questa collaborazione tra la Fabbrica di San Pietro e i Cavalieri di Colombo, una collaborazione che è sempre stata molto viva. La nuova cappella dei santi patroni d'Europa, facciata della Basilica di San Pietro, dell'Atrio e della Porta Santa, crocifisso ligneo di San Pietro, la cappella polacca con la Madonna di Częstochowa.
3: Ma ne saranno state fatte più di 20 di restauri, ognuno molto importante e ognuno molto particolare.
4: Cioè ci accompagnano in questa avventura di conservazione per restituire alle generazioni future questa bellezza.
3: Rinnovando queste opere d'arte si aiuta a rinnovare la fede dei pellegrini che vengono a visitarle.
0: The final approach will be fantastic. The gold is shining again. At the end will be shocking.
8: It will be an incredible and beautiful and wonderful shock for everybody.
0: Possano essere attratti anche dalla bellezza, dallo splendore di quest'opera e così lasciarsi in fin dei conti richiamare o lasciar che si risvegli nel cuore quel desiderio di assoluto, di infinito.
4: Restaurare un'opera d'arte e fede con un grande significato simbolico, come dire, vivifica la fede stessa, cioè la rende più viva, aiuta il fedele e invita il fedele alla preghiera, ad accostarsi alla tomba di San Pietro e al nostro Signore con un rinnovato spirito.
2: It's a great honor for us to be part of the Jubilee Year 2025, the great Jubilee Year of Hope. It is our hope that millions of pilgrims will see the restored Baldacchino and they will be inspired and their faith will be renewed.